0: si kare tawane kopek luanzo.
1: Ehivereria eshonzuri mulabera ma proje, yibweke luvaluva oko kopek luanzo. Ikabwe komupokiro kuba kolibe mibiri, nomulo munduari omobwaga, kabalimi, ikabwe kano munduwa mabila oko pichipichi, ikabwe kane bikuti mbiriri mbiriri, haumane reha emiweko yoshi, omunduwa mabia omobwaga.
0: Ekopek luanzo, ikawa nika oko batimo mahempe, enimero 5 oko riki nshasa oko roku ibayori.
1: Haumane kopek luanzo, akagala omobu uma.
2: Wawo bacha kumumaka moyonu chiru chiripanda chichiho che Kongo chidemokrasia turi e kambali kwa chinibacho moto vute mbune beni kanuka katambika riko miasi kala wa omoche huu.
3: Endambia shongolo yeah, sikala viva wa
4: nadani mweusi.